0: listrik 20.000 harganya 14.000, murah di GoPay.
1: Manis, Leng.
2: Pro 1, kanal inspirasi.